Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica ancora all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone nordafricano ben saldo, solo qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Caldo ed afa molto intensi, temperature bollenti specie sulla Valpadana e settori interni del centro, dove si toccheranno anche 38-40 gradi. I venti saranno deboli o del tutto assenti, con mari infatti calmi. Dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, sono Beatrice Rigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, esibendomi in molti locali e feste di piazza e girando l'Italia in lungo e in largo. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, però dal punto di vista di un loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho l'onore di ospitare una persona che per la sua voce, per la sua personalità e per le sue canzoni può a tutti gli effetti essere definito una leggenda della musica da ballo. Do il benvenuto a Ruggero Scandutti. Amici di Radio Liscio, do un caloroso benvenuto a Ruggero Scandutti. Buongiorno Ruggero, benvenuto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bella giornata.
1: Come stai?
2: Accaldati tutti con bel caldo.
1: Vi do una chicca, un retroscena. Ruggero stamattina con questo caldo è andato a correre, tanto di cappello, hai tutta la mia stima.
2: Sai, il palco è bello, ma ho fatto qualche chilo in più e devo sbaltirlo rapidamente, ma secondo me è meglio evitare questo caldo.
1: Assolutamente. Comunque, niente, tra l'altro le sagre offrono sempre delle cose buonissime da mangiare, quindi come dire di no?
2: Le feste adesso, sai, le feste l'estate, malgrado questo caldo che magari puoi smaltire con il sudore durante le serate, quello che si fa, però si mangia sempre di più, anche non solo, anche per la compagnia, sai, quando sei in compagnia è sempre bello fare festa, ecco.
1: Esatto, assolutamente sì. Noi ci siamo visti dai colleghi che ho intervistato, penso che tu sia uno di quelli che ho visto più di recente, perché condividiamo la stessa edizione musicale, quindi ci siamo visti recentemente in una trasmissione, quindi abbiamo chiacchierato e siamo ritrovati anche dopo tanto tempo. Allora riavvolgiamo il nastro di un po' di tempo e ripercorriamo un pochino la tua carriera musicale, che incomincia un po' di anni fa. Nel 1969, mi risulta, è corretto?
2: Sì, esatto, ho cominciato non da ragazzino, perché non ero proprio già ragazzino, però appena neanche maggiorenne, ecco, però è stata una bella esperienza quella. 1969, però adesso non mi ricordo più cosa ho fatto nel 69, me lo ricordi anche qualche appunto?
1: Certo che sì, noi a Radio Liscio siamo preparatissimi, sappiamo tutto, che tu abbia fatto dei concorsi per Voci Nuove nella tua zona, nel Mantovano, anche perché per chi ci segue da casa, se volete andare a vedere qualche curiosità, sul sito di Ruggero trovate le foto dell'epoca originali in cui lui ragazzino si esibisce in questi concorsi e canta in bianco e nero, bellissime.
2: Bianco e nero è sempre carino, però adesso la tecnologia è diversa. No, ho cominciato, è vero, a fare i concorsi di Voci Nuove, perché allora ogni paese si facevano queste manifestazioni e mi piaceva andare a fare questi concorsi. Poi mi riuscivano anche bene, a volte magari vincevo, a volte perdevo, però è più le volte che vincevo che quelle che perdevo. Allora ecco perché mi è venuta la passione di continuare, ecco, anche poi incitato anche dai maestri, quella che devi proporti bene per poter continuare la tua storia.
1: Certo, ecco. Quindi tu andavi già a scuola di canto,
2: dopo 69,
1: non ti eri proprio improvvisato da zero?
2: Guarda, allora ti spiego, a Verona c'era la maestra di canto della Giglio Cinquetti, che allora aveva vinto Sanremo. E allora ho detto, ma sì, ci vado, e allora tutti andavano lì, hai capito? E allora era impegnatissima, però era brava, però io andavo, ho cominciato a lavorare giovane, studiavo, andavo la sera a studiare, di giorno lavoravo, e allora quindi dopo mi sono proposto così, ecco, diciamo, non è che lo prendesse come professione, più proprio amatoriale, proprio una cosa che mi divertiva, andare sul palco a cantare.
1: E nel 1970 arrivi a Castrocaro addirittura, raccontami un pochino.
2: Ma lì è stata un'esperienza bella e strana. Allora c'era Gianni Ravera, no, che organizzava anche Sanremo, e chi vinceva a Castrocaro aveva la missione obbligatoria di andare a Sanremo. E vinceva sempre un uomo e una donna. E io ho partecipato e sono arrivato terzo, eravamo in 3.000 di partenza come concorrenti. E abbiamo fatto diverse selezioni a Milano, a Bologna, poi siamo andati a Castrocaro. E lì però io non ero preparato, guarda Beatrice, perché ti posso dire, era troppo difficile quella strada. Io non sapevo niente. E in effetti poi quell'anno lì hanno vinto due donne, ha vinto la Mara Nanni e Marisa Sacchetto. E quindi diciamo, se avessi vinto, la rabbia era perché non ho vinto, però è stato meglio così, perché non ero preparato ad andare su un palco di Sanremo, non sapevo niente, diciamo, avrei bruciato la strada subito. Quindi
1: ma eri, eri molto emozionato o avevi l'incoscienza della gioventù e hai affrontato tutto così abbastanza alla leggera?
2: Ma guarda, lì Gianni Ravera gli piaceva perché la canzone che io avevo presentato era una canzone dei New Trolls, Signore io sono Irish, ed era una canzone bella che poi io l'avevo modificata con qualche modulazione mia, e lui gli era piaciuto molto, e loro dai vedrai, dopo invece in fondo è andata come è andata. Però guarda, adesso come adesso non ho rimpianti e sono più contento di non aver fatto, di non aver vinto, perché altrimenti avrei fatto solamente dei guai proprio senza esperienza, ecco. Quindi
1: comunque terzo su 3.000 è un risultato di tutto rispetto, comunque, anche se non sei arrivato prima.
2: Ho dei ricordi già nell'album commesso, quindi quando le guardi hai dei bei rimpianti, però sai, sono cose poi che passano. Allora non ci pensavo neanche, avevo tutta la vita davanti, ero giovane, ero neanche maggiorenne, quindi. E allora cosa devo fare? Faccio che dopo io ho continuato a lavorare, però, perché non avrei mai creduto che questo lavoro mi avesse dato la possibilità magari di uno stipendio fisso, come tutte le cose, sai, quando sei giovane pensi a tanto. E dopo invece man mano che le cose andavano avanti, devo sempre lavorare e suonare, quindi ho sempre fatto due lavori, io fino al 94, pensa, fino al 1994, quindi mi sono sacrificato tanto.
1: E immagino.
2: Ma perché, vedi, quando trovi un lavoro bello, in effetti quando sono andato a The Voice, mi hanno parlato molto del lavoro che facevo prima, questo mi ha dato anche un po' fastidio, però fa niente. Perché io facevo un lavoro che amavo, perché mi ha dato la possibilità di girare mezzo mondo, ecco. Io ero collaudatore di macchine particolari, macchine che mettevano etichette alle bottiglie. Però quando venivo a casa andavo a cantare fino a quando, poi dopo piano piano ho visto che questo lavoro, questo dell'orchestra, del cantante, aveva uno spazio bello anche di guadagno. E allora scegli, quando sei a un bivio, devi guardare qual è che è migliore, ecco, dal video che tu devi prendere, quello magari economico, guardi subito, ecco. Però mi piacevano tutti e due i lavori, quello è il fatto che...
1: Quindi amavi anche l'altro lavoro?
2: Io lo adoravo, io andare a lavorare su quel lavoro, amavo lavorare, mi piaceva tantissimo proprio, perché sai, mi dava la possibilità di girare il mondo, cosa che io... La famiglia povera non l'avrei mai fatto, sai, aerei, alberghi belli, quando arrivavo all'aeroporto mi venivano a prendere, mi sentivo importante, anche se ero una persona normalissima, diciamo ero un operaio, tanto non ero un tecnico, non mi sono mai classificato un tecnico. E allora io ho sempre lavorato con la modestia, ecco, come anche con la mia orchestra, ho sempre detto la mia piccola ma grande orchestra, dico sempre la mia piccola carriera, perché diciamo la nostra storia è piccola in confronto alle cose grandissime che fanno adesso, però ragazzi, io sono stato anche fortunato, non poco, grazie alla salute, ma grazie anche all'impegno che ci ho messo, ecco, quindi.
1: Questo sicuramente.

0: Ma la tua famiglia che cosa ha pensato quando tu hai detto ok, ho deciso che lascio il mio lavoro tradizionale e mi dedico completamente alla musica?
1: Sai, i pensieri in casa così, avendo già... No, allora avevo un figlio, poi dopo è venuto Davide, mia figlia, e poi ho avuto Davide. E sai, ci pensi perché dici ma faccio bene, faccio male, signor... allora, sai, è come mettere un terno al lotto che non sai mai i numeri che vengono fuori. Quindi io non dormivo di notte, guardavo il soffitto e poi dopo ho fatto la decisione perché non riuscivo più a combaciare il lavoro con la musica. Ho dovuto fare la scelta, ecco, tutto lì.
0: Anche perché in quel periodo, diciamo negli anni 90, quello che leggo, sono uscite delle canzoni che ti hanno dato una grande notorietà, quindi immagino che tu avessi un sacco di richieste e poi appunto fare combaciare le due cose iniziasse a diventare difficile.
1: Ma combaciare tutte e due le cose è difficilissimo, perché poi anche con la famiglia, il rapporto con la famiglia, quindi vieni a casa da una trasferta magari di una settimana, poi dopo vai a cantare venerdì, sabato e domenica o sabato e domenica e poi riparti, insomma. Anche in famiglia, le discussioni, non lo nego, ci sono state. Ecco, questa è ovvio, qualsiasi buona donna, posso dire, ringraziare anche mia moglie, che ha capito il lavoro, però non è stato facile, non è stato facile veramente. Poi adesso si è tranquillizzato tutto, siamo tutti contenti e che si va. Mi vedo tutto accaldato, scusate, non sono macchiato, ma sono sudato.
0: Anch'io, chi ci vede, perché... La maggior parte delle persone ci ascoltano su Radio Liscio, quelli che invece seguono il canale YouTube ci vedono anche e ci vedono oggi particolarmente accaldati. Perché
1: il lavoro combaciarlo con questo, poi non è facile, anche perché nella mia orchestra ho avuto qualche ragazzo che ha avuto qualche problema, sai, con le sue donne si sono separati, questo mi è spiaciuto tanto. Il nostro lavoro è molto particolare, è duro per noi, chi magari non lo fa dicono che bello, voi andate sul palco a cantare, vi divertite. Ma per me si diverte chi viene a ballare, noi è un po' l'impegno un po' diverso, partiamo prima, si devono piantare strumenti, quando finiamo spianti, poi vieni a casa, magari devi ripartire, è un lavoro impegnativo, magari chi non lo fa non lo capisce.
0: Si guida per tanti chilometri, non si sa cosa si trova per strada, è difficile e come dici tu, è difficile anche per le nostre famiglie, perché chi sta a casa ha una persona che non c'è a Capodanno, non c'è Natale, non c'è a Pasqua, non c'è nel weekend e deve rimodulare la propria vita in base alle esigenze del compagno, marito o compagna, moglie, musicista o cantante. Questo non è facile.
1: Non è facile. Ma guarda, io a volte mi dicono no, magari il rimpianto che puoi avere per questo lavoro, il rimpianto che è grosso che posso avere è di aver visto i miei figli crescere poco, nel senso che io non gli ho fatto molto compagnia e questo tornare indietro non si può e questo mi spiace tanto, ecco, però oramai era in un meccanismo troppo importante e non potevo mollare, che se mollavo avevo fatto sacrifici proprio per niente e allora ho continuato a lottare facendo capire a mia moglie sicuramente, ma anche ai miei figli, di dire che quello che facevo lo facevo anche per loro, ecco. E piano piano l'hanno capita, però spiace vedere magari quando venivano a trovarmi, venivano con i loro genitori e io ero sul palco invece, però è una scelta, che è una scelta che si fa.
0: Oggi che cosa ne pensano loro, i tuoi figli?
1: No, loro sono contenti perché io da quando avevo l'orchestra e anche quando ho smesso con l'orchestra prima della pandemia vado a fare molte ospitate e però mi vedono andare fuori contento, perché sono contento perché vado a fare quello che mi piace prima di tutto, poi sono contento perché vado a trovare anche gli amici che mi hanno seguito per tanti anni, quindi vedendomi felice sono felici anche loro, ecco. Però sono contentissimi quando sono a casa, perché quando sono a casa facciamo festa come tutte le famiglie, io penso, ecco. Quando
0: ti seguono nelle serate ancora, vengono ancora qualche volta a sentirti?
1: Ma non molto, perché a parte le distanze, magari che facciamo distanze lunghe, però non mi seguono perché devo partire troppo presto, arrivo tardi, però mi aiutano nel mio lavoro, specialmente nel computer, quando devo fare i brani, quelle cose lì, anche nelle scelte dei brani, mi danno una mano, no, non posso dire niente, anzi, sono fin troppo bravi, secondo me, fin troppo bravi.
0: Qualcuno di loro ha seguito le orme artistiche del padre?
1: Guarda, mia moglie, mia figlia è stato meglio così che non abbia fatto niente, perché è stonata. Assomiglia a mia moglie, è stonata, quindi è meglio che non abbia fatto niente. Mentre invece mio figlio era bravo. Mio figlio ha cominciato a suonare la batteria, poi dopo non gli piaceva, e dopo invece a cantare era molto bravo mio figlio. Anzi, sarebbe stato anche adesso molto bravo, però non ha voluto seguire la mia storia. E quando si è diplomato come ragioniere, lui ha voluto fare un altro lavoro, che adesso non fa neanche il lavoro di ragioniere, ha trovato un lavoro che gli piace e quindi segue quella linea.
0: Che questa è una cosa importante.
1: Mia figlia ha lavorato in lingue, quindi lavorano tutti e due insieme, perché hanno un lavoro dove vengono molte persone dall'estero e devono parlare la lingua, e allora insomma si trovano bene. Poi hanno trovato un datore di lavoro che li tratta veramente molto molto bene, sono contentissimi, anche perché quando trovi un lavoro come quello che facevo io prima, stai bene, perché io avevo dei datori di lavoro bravi, diciamo, loro mi davano e io davo tanto per loro, però sono stato molto soddisfatto e non tornerei dietro subito anche per fare quel lavoro, anche se oramai è già finita tutta la storia. Però ma ci sono di quelli che si lamentano per il lavoro e trovano magari dei datori di lavoro che non sono contenti, e non è molto bello, secondo me, andare a lavorare con quella situazione non bella. Invece l'importante è che tu trovi la tua dimensione come loro l'hanno trovata per adesso, molto bella e molto importante. Io sono contento, ecco.
0: Ascolta Ruggero, ritorniamo indietro al 1995, quando esce una canzone tua che a me piace tantissimo, che è Applausi in Paradiso. Io quando penso che chiunque faccia il nostro lavoro e ha una persona, un genitore o un parente stretto che non c'è più, ti emozioni sentendo questa canzone, sicuramente, perché è ovvio che quando tu canti esprimi la tua arte e pensi che la tua canzone arrivi alle persone, appunto, che ti ascoltano. Mi racconti la nascita di questa canzone?
1: Ma guarda, mio papà era mancato 10 anni prima del 95. E quando ho fatto questo motivo che me l'avevano proposto, l'avevo proposto in maniera tragica, ma no, io non voglio fare piangere le persone. Quindi è un modo. Però dopo l'abbiamo fatto in versione moderna, anche se il testo è molto importante, quindi riguarda una persona di mio padre che era mancato. Io volevo dedicare una canzone. E poi come l'avevano costruita così mi era piaciuta molto. E allora proviamo a proporla. E l'ho proposta una serata che eravamo a Ferrara, questo, e eravamo io, Franco Pastelli e Mauro Levrini, abbiamo fatto uno spettacolo con tre orchestre su un palco enorme, migliaia di persone, e io ho proposto questo brano, ed è stato molto importante, perché in effetti se tu ascolti la canzone dici 10 anni sono passati da quando è successa questa storia, questa che mi è mancata una persona importante. E questa canzone ha fatto un successo non indifferente, anche perché durante le serate, tuttora, è una delle canzoni più richieste. E questo è importante, fare trovare delle canzoni in un CD, o allora davano le cassettine, dopo è venuto fuori il disco, e invece dopo il CD posso dire che trovare canzoni come queste in una compilation, altrimenti nelle proposte, è importante, perché ha segnato veramente una storia. È come, diciamo, parliamo di cose piccole, è come dire Albano fa nel sole, che se non canta nel sole quando va fuori, io sono molto più piccolo, devo cantare Applausi in Paradiso, perché mi hanno identificato così. È bello, insomma, trovare una canzone importante ti fa crescere anche come persone, come personaggio. Sempre
0: un'altra canzone. Certo, assolutamente. Ma io sono convinta che l'umiltà nel nostro lavoro è una dote rara e importantissima.
1: Per me nel nostro lavoro è la cosa più importante, guarda, fidati che la cosa più importante è essere te stesso, perché la gente non sembra, ma ti vede se tu fai finta di magari. Invece io sempre normale sono rimasto, a volte anch'io giustamente ho dovuto magari lisciare qualche cosa perché mi conveniva in quel momento farlo, però la normalità è quella, l'arma vincente di questo lavoro, ecco.

0: Un'altra canzone che ti porti dietro già da qualche anno è Stella, che è di tutt'altro, diciamo, mood rispetto a Applausi in Paradiso, perché è una canzone allegra e giocosa, però è un'altra canzone che colpisce dritto al bersaglio con un bel 10, perché quando l'ascolti non la dimentichi più.
1: Ma guarda, Stella è venuta fuori così per caso. In effetti io non credevo, perché ho detto, ma non sono portato io per queste canzoni, mi piacciono le canzoni più impegnate magari. E invece quando mi è arrivato, allora si usavano le cassettine, no? Arrivavano le proposte, allora io ascoltavo, e allora i miei figli erano lì, e quando c'era questa 1, 2, 3 Stella, loro andavano, giravano per casa e dicevano 1, 2, 3 Stella, 1, 2, 3 Stella. E allora ho detto, ma secondo me, guarda, questa qua è una canzone che ci può prendere, però non credevo in questo motivo. In effetti il CD io l'ho intitolato Un angolo di eternità, una bella canzone esplosiva, quelle canzoni che a me piacciono tanto. E invece, ragazzi, Stella è veramente stata un successo non indifferente, perché abbiamo venduto veramente tantissime cassettine, una marea di cassettine, poi è venuto il CD ed è stato un successo per quanto riguarda il nostro ambiente non indifferente, ecco. Proprio, e poi guardate, a volte la faccio due volte per sera, ragazzi, io ho detto, ma basta, insomma, è dal 2001 che l'ho incisa io questa qua, eppure ragazzi sono canzoni che rimangono nella mente e te la richiedono. Io sono venuto a sentirti perché so che canti Stella e devi cantare Stella, però io in fondo vai, cantami Stella. E pensa che in tante manifestazioni, tante feste che facciamo, tanti ragazzi, che adesso ci sono molti ragazzi che lavorano nelle feste, vengono su a cantare come finale, facciamo Stella e la cantano tutti, ma la sanno meglio. A volte io sbaglio le parole, perché sono talmente lunghe, se magari non prendo la prima parola non mi viene quella riva di tutto il resto. E invece loro la sanno tutto, vengono su con i fogli, se la leggono. Ecco, questa per me è una bella cosa, ecco. Perché tu quando fai una proposta, poi lo sai meglio di me, quando si ascoltano le canzoni dici, se faccio bene, faccio male, può piacere al pubblico, non può piacere, sai, i dubbi li hai sempre, non sei mai sicuro di quello che fai. Io penso che non solo noi non siamo sicuri, ma chiunque, qualsiasi persona non è sicura di quello che fa. Però ti posso dire che lì effettivamente abbiamo centrato l'obiettivo, e a parte la canzone che mi ha fatto guadagnare anche qualche cosa, ma però una soddisfazione personale proprio grande, grande, veramente bella.
0: A volte sono proprio i motivi in cui non credi e che ti regalano delle soddisfazioni che non ti aspetteresti.
1: Guarda, quando fai questo lavoro, magari ti gratifica più magari una cosa così, ovviamente sai che lo fai anche perché devi vivere, però è una soddisfazione non importante, importante molto molto, e ti dà la forza anche di andare avanti, ecco. Magari dici, trovare una stella ogni disco sarebbe importante, un applauso in paradiso, ecco.
0: Ma più che altro che almeno così cambieresti canzoni anche in serata e dici, vabbè, almeno alterniamo un po', e invece no.
1: Guarda, la cosa bella di queste canzoni è che ci sono ragazzi giovani, sai che adesso le mode sono cambiate, quindi loro ascoltano tutt'altra cosa, o forse magari spero di non essere deriso quando faccio queste cose, ma non penso, perché i ragazzi giovani vengono tanti a richiedermi Applausi Paradiso, Stella, perché si divertono. E io ho fatto una canzone Figlio, che è bellissima, dedicata a mio figlio, ha delle parole importanti e mi richiedono anche quelle, quindi non pensiamo che tutti i ragazzi giovani siano stupidi, anzi io proprio avendo i figli giovani, quindi non me li immagino neanche, anzi sono a volte hanno questa sensibilità che è molto importante, veramente.
0: Ascolta Ruggero, da collega donna ti faccio una domanda magari un po' scomoda, ma tu sei molto coerente, perché negli anni hai fatto la scelta di non avere una cantante donna sul palco. Da che cosa è nata questa scelta che poi tu appunto coerentemente hai portato avanti per tutta la tua carriera?
1: Guarda, io non è che abbia fatto questa scelta. Io lavoravo con Franco Bastelli, no? Quindi lavoravo, facevamo serate insieme, vedevo che lui si proponeva lui come personaggio e e poi ho trovato l'impresario di Bologna, che era l'impresario di Franco, e lui diceva: io quando guarda Franco non c'è più, tu sarai sostituto, però se c'è una donna vicino a te magari diventi un'altra situazione, che magari poi non sei più tu il personaggio importante. E io credevo, ho detto, andavo avanti, però vedevamo che le serate erano tante, quindi il calendario era sempre pieno, quindi non avevamo questa esigenza. Però certe volte, certe sale da ballo mi dicevano: sì, se non hai la cantante non vieni a suonare da noi. E io dicevo: va bene, però avevo l'alternativa di dire, se non andavo di lì, da quella parte, avevo già altre proposte in altre sale da ballo o feste. Ecco perché non mi sono mai preoccupato, anche perché l'impresario spingeva su questa situazione. E poi mi sono trovato bene, perché io ero davanti, i ragazzi mi aiutavano dietro, i ragazzi dell'orchestra sono rimasti con me tanti anni, mi aiutavano, li devo anche ringraziare. E diciamo, non ho mai sentito la necessità di avere la cantante, ecco. Però ho dovuto collegarmi per fare gli spettacoli a un'altra cantante. Sicuramente sai con chi ho fatto, con la Titi Bianchi, quindi abbiamo fatto dei dischi insieme, incidevamo per la stessa casa discografica e abbiamo fatto una situazione molto bella e importante, perché dopo le nostre voci si amalgamavano bene, quindi erano e all'ascolto anch'io, quando io sono molto, faccio un disco, non lo ascolto, perché altrimenti rifarei tutto subito.
0: Capisco.
1: Come tutti, no? Dici, ma guarda, Madonna, se riesco a rifarlo, lo rifaccio in un'altra maniera. E invece è stato veramente un binomio molto, molto bello e importante, perché avevamo delle richieste forti e quando arrivavamo a fare gli spettacoli c'era sempre molta gente che ci seguiva. Quindi già lì abbiamo fatto due orchestre distinte, perché lei era Titi Bianchi e era un personaggio, io ero Ruggero Scandiuzzi, sì, era una

0: lo facevano bene, l'hanno fatto bene, ecco, posso dire, l'hanno fatto bene.
1: Hanno fatto delle scelte intelligenti.
0: Delle scelte intelligenti, sì.
1: Cioè, hai qualche aneddoto di questo periodo, qualcosa, magari qualche episodio divertente o curioso che è capitato in una serata magari con la Titti, anche del pubblico?
0: Del pubblico. Guarda, io ti posso dire una cosa, ma forse è divertente o meno, no, io, a me piace andare in pista, no? Quando vado in pista a volte magari può essere noioso per la gente, dice adesso non balliamo, vai in pista, però ci sono di quelli invece che vengono perché magari sentono quelle due o tre canzoni che fai in pista. E allora una sera passavo così e allora c'era una donna, mi ha preso così, oh ma come sei bravo, per i capelli mi tiro. Ho detto, questa signora secondo me non è entusiasmo, volevo vedere se avevo qualche cosa di particolare. E io quando ho finito poi dopo la pista sono andato dal signora, ho detto guardi, ma non le piaceva quello che no, è stato bravo. E ora mi sono immaginato, io volevo sapere se i capelli sono proprio tuoi.
1: No!
0: E allora ho detto guardi signora, io ho una gran fortuna, ho guardato il cielo e sono stato fortunato, ho ancora i miei capelli e sono ancora tutto così. Ma l'abbiamo buttato in ridere, però sono cose che ti fa piacere, sai, la gente poi è curiosa, vuole sapere. Ma questo è uno, dopo ne abbiamo avuto tanti altri, quindi. Però questo mi ha fatto sorridere veramente, ma è una brava persona, non è che voleva, era una che ci seguiva anche tra l'altro, però era molto curiosa. È stata molto
1: si vede curiosa. Che alla fine di seguirvi ogni sera aveva questo dubbio, quel giorno lì se l'è voluto proprio levare.
0: Te l'ho potuto, certo. Vabbè, comunque dai, sono cose che succedono. Poi dopo con la Titti, no, con la Titti facevamo sempre cose abbastanza serie, nel senso che sì, la parola di prenderci in giro uno con l'altro lo facevamo, però sempre con rispetto, ecco, quindi, perché sai, quando sei vicino a una donna, magari uno come Titti Bianchi è così, mi piaceva fare la persona seria come lei con me, ecco, quindi io parlo di Titti Bianchi perché adesso sto collaborando un po' con tutti, però è stata la persona dove ho collaborato più. Come tu mi hai detto che non avevo la donna, come donna sul palco con me, ecco, quindi

0: Ruggero Scandiuzzi, abbiamo ripercorso la tua carriera, abbiamo visto che hai iniziato con i concorsi, ma non pago dei concorsi che hai fatto da ragazzo. Ti sei riproposto in un concorso di portata veramente grande, nazionale, mi sembra nel 2020, hai partecipato a The Voice Senior su Rai 1. Ho sentito anche che di questa esperienza, sì, in qualche intervista ne hai parlato con un pizzico di amarezza, che condivido per le motivazioni che hai detto e che vorrei che rispiegassi anche ai nostri ascoltatori di ma cos'è questo palco.
1: Ma guarda, questa è stata, io non volevo neanche andare, perché ho detto ma dai, senior, mi sembrava insomma di fare una cosa non... Dopo i miei figli dicevano, ma non hai niente né da perdere, neanche da guadagnare, ecco, perché effettivamente quando tu hai finito la tua storia ci vai solamente perché dici mi manca il palco della Rai o la trasmissione che fanno loro. E siccome è stata la prima edizione, secondo me sapevano anche loro poco di come comportarsi la Fremantle. E hanno fatto queste dovevano fare sei puntate, però dopo si sono ridotte a 5 perché con la faccenda della pandemia. Quindi abbiamo fatto le prove, e quando dopo sono andato in trasmissione. E quando ho fatto in trasmissione io avevo già pronto una canzone che mi piaceva, che era già tutto pronto, ed era Fai rumore, che me la sentivo molto bene. Siccome lì non potevi fare più di 2 minuti e 20 di canzoni, era un ritornello che facevi. E ho detto fai. Dopo invece, una settimana prima me l'hanno cambiata e ha cambiato la canzone, mi ha fatto fare quella di Ultimo, che io Ultimo lo rispetto per quello che sta facendo, nel suo genere bravissimo, però io giuro che la canzone non la sapevo, ecco. E abbiamo dovuto abbassare la tonalità, abbiamo dovuto, quindi non riuscivo io proprio a prendere le basse, perché nelle basse io faccio molto fatica, e l'abbiamo abbassata nelle basse. E allora quando ho fatto quella canzone dicevano tutti ero emozionato perché sei alla Rai, e però non ero sicuro della canzone, avevo paura che quando facevo le basse mi sfuggisse la voce, non era presente. E allora non non è che non abbia fatto brutta figura, però poi io ho scelto Albano, che Albano, io sempre piaciuto Albano come canta, e ho sempre imitato, e magari Clementino, che era vicino, anche lui mi ha detto ma se venivi con me magari facevi qualche cosa di più, però sai, sono momenti, però io sono contento di aver fatto una cosa, di aver portato anche la mia famiglia, perché poi il Clerici è stata molto onesta, dice vuoi che ti presenti o vuoi essere accompagnato dalla tua famiglia? E io ho detto Antonella guarda, mi piacerebbe essere accompagnato, visto che sarà la prima e l'ultima volta che vengo qua, e allora con la mia famiglia, allora mi hanno accompagnato sul palco di The Voice. Per me è già stato bello quello, ecco, per me è già stato importante, anche perché quello che ha vinto è bravissimo, io ho rispettato la loro trasmissione. Poi quando hanno fatto che hanno eliminato tutte le persone che eravamo tutti in fila, è perché dovevano eliminare una serata, e loro a caso tan hanno veramente tagliato tutti quelli che avevano intenzione o quello che gli capitava, ecco. Quindi accorciando una serata hanno dovuto entrare via, però insomma è andata bene lo stesso, dai.
0: Diciamo che a volte è capitato di vedere la trasmissione e di vedere, perché poi dopo di te tanti nostri colleghi hanno partecipato a The Voice Senior, capi orchestra, persone che fanno parte della musica da ballo, le scelte delle canzoni ci sembrano incomprensibili per come noi conosciamo i nostri colleghi, perché appunto conoscendo la loro vocalità e le loro canzoni, tipo questo si presenta con la canzone di Ultimo, ma perché? Ma come mai avrà scelto proprio quella che magari chi ti conosce sa che non è proprio nelle tue corde? Sono scelte che vengono fatte in altri ambiti dalla produzione, quindi tu ti ritrovi magari con una canzone che proprio non fa per te e lo sai, e nonostante quello sei su Rai 1, hai una carriera dietro e devi comunque dire ok, devo farla nel miglior modo possibile, perché non posso arrivare dopo tutti questi anni su Rai 1 e fare brutta figura.
1: Ma guarda, io ti posso dire una faccenda, quando alle selezioni così, dopo tu facevi sentire la tua voce, dovevi cantare le canzoni che dicevano loro, perché loro dicevano canzoni tue non le puoi fare, no? vabbè, cosa c'è? Ditemi cosa c'è da cantare, mi preparo. E poi, guardando sul computer qua, vedo che lei ha la canzone Stella, che è molto, molto guardata anche nelle serate, molto richiesta. Me la fa sentire un pezzettino. Ho detto, guardi, non ho neanche la base. Invece nella chiavetta che avevo portato su c'era la base. Ho detto, è inutile che ti faccia sentire una canzone mia che poi tu non me la fai fare. Quindi ho detto, ditemi quello che posso fare. Ho detto, non ce l'ho la base. Quindi, no.
0: Quindi comunque è una bella esperienza andare su. Io direi che lo farei se me lo chiedessero, cantando anche, non so cosa.
1: Ma pensa però... che dopo molti colleghi mi hanno chiamato per dire, ma mi hanno fatto la proposta, magari mi hanno chiamato perché loro chiamavano, no? Ti facevo qualche prova, poi ti richiamavano. Ho detto, guarda, non hai niente da perdere, se tu devi andare facci pure. Ecco, io ho avuto questa esperienza un po' negativa, però ne parlo adesso negativa, invece dico che è tutto positivo. Quindi c'è da fare, di fare assolutamente, perché anche loro sono molto preparati. Dopo io, essendo la prima trasmissione, non sapevamo neanche l'intervista com'era. La seconda, già, se fossi andato alla seconda, avrei visto la prima, avrei saputo come comportarmi, hai capito? Quindi forse ho sbagliato un po' io e loro, diciamo, non, loro sapevano quello che dovevano fare, perché ragazzi hanno una potenza non indifferente. Però noi da piccolini cosa che sappiamo? Sono la Rai, sono contento, ero davanti al Albano, c'era Gigi D'Alessio, c'era la Bertè. Anche quando loro mi hanno chiesto, dire, come mai hai scelto la canzone di ultimo? Io ho detto, ma i miei figli mi hanno detto di fare questo. Ho detto questo perché anche i miei figli non erano informati neanche su questa canzone. Però sai, al momento non posso dire, anche perché se tu dici una cosa sbagliata, allora te la tagliano, ecco. Te la tagliano sicuramente, quindi è inutile star lì, perché loro hanno le loro regole e la rispettano bene, poi la trasmissione sono bravi a farla, con la Fremantle, ragazzi hanno una forza, tutti preparati, era un altro mondo, vedere questo un altro mondo, mi è piaciuto molto vedere anche queste situazioni importanti. Ecco.

0: noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, ma prima di salutarti ti faccio una domanda. Dimmi. Che ho fatto a tutti i nostri colleghi che ho intervistato. La nostra vita, la nostra carriera è stata costituita da tanti locali e feste di piazza che sono stati dei tasselli importantissimi e storici. Se ci fosse un locale che tu potessi riportare in vita oggi, quale sceglieresti? Dove vorresti esibirti per una sera in un locale che oggi non c'è più?
1: È una domanda che mi fai, è scontata. Parliamo dello Studio Z. Studio Z che per me è stato importante come locale, come gestione e chi lo gestiva. Perché effettivamente era una persona che se ti prendeva a cuore ti aiutava tanto, e la radio che loro avevano era veramente importante per noi, sia quando andavamo con l'orchestra, ma sia anche come personaggi, perché anche quando andavi là, intervistato così, c'era veramente un ascolto importante che per noi dà una forza grande, grande. Poi organizzava delle manifestazioni che adesso si fa fatica a trovare, come quello che era il microfono d'oro, quando io ho vinto il microfono d'oro nel 2013, che però lo Studio Z l'aveva già chiuso. E nel 2013 io l'ho fatto la prima volta che l'hanno fatto al Forum di Assago, al Teatro della Luna, e io ho vinto il microfono d'oro, ho vinto lì. Una location bellissima, importante, e lui l'aveva preparata veramente bene. Mi sembrava già di essere stato alla RAI, che ci sono andato dopo tanti anni, ma però ti posso dire che lui aveva fatto una cosa molto molto bella, importante.
0: Il mitico Angelotti.
1: Sono qua in casa, lo sto guardando il microfono d'oro, perché è un ricordo bellissimo, sai, emozionante, ecco. Per me è stato il mio Sanremo.
0: Era un concorso, esatto. Era il Sanremo delle orchestre.
1: Sei vicina, puoi andarci, dai. Vai. Sono andato all'Ariston di Sanremo. Dimmi.
0: È scontato. Dimmi. Perché siccome io sulla carta di identità e su tutti i documenti ho scritto nata a Sanremo, e tutti mi dicono, ma perché non, allora se sei nata a Sanremo non sei nata al festival? Non è così immediato.
1: Non è così facile. Ma io ci ho provato, poi ho visto che era impossibile. Poi come ti ho detto, dai, guarda, quando sono stato a Castrocaro che c'era questa missione a Sanremo, no, non ero preparato, perché poteva venire dopo diversi anni, magari essere magari guidato da qualcuno, però no. Per me era una cosa impossibile, adesso proprio sarebbe impossibile per noi, perché è un genere, vedi che chi sta vincendo. Quest'anno ha vinto, mi sembra, Sal Da Vinci, però con una canzone che anche noi abbiamo potuto proporla, ma anni indietro hanno vinto dei personaggi o delle canzoni che noi non abbiamo proposto, no. Perché io non me le sentivo proprio, guarda, le avrei fatte male, ma non me le sentivo. Non dico che erano brutte, né, per l'amor di Dio, non è giusto dire questo, però non facevano parte del nostro genere, almeno per quanto riguarda il mio caso, ecco.
0: Io avrei tante domande da farti, ma il nostro tempo si è esaurito, purtroppo. Chissà che non ci sia un'altra occasione per fare la parte 2, però ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. So che è una stagione impegnativa e nonostante questo hai trovato del tempo da dedicarci, e quindi ti ringrazio tantissimo.
1: No, guarda, io l'ho dedicato molto volentieri. Chiedo scusa perché sono ancora sudato, non sono macchiato, perché però siamo tutti fatti così, alla buona, come sono fatto io. E io ti ringrazio, forse sono chiacchierone perché quando comincio a parlare non mi fermo mai, però guarda, se c'è un'altra occasione per parlare di altre cose, io sono disponibilissimo, anzi e ben volentieri, te lo posso dire.
0: Bene, grazie di cuore Ruggero, un abbraccio e buona estate.
1: Un abbraccio a te e a tutte le persone che stanno ascoltando o guardando. Grazie di cuore, buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti, ciao.
0: Grazie.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Ci sono 7 italiani tra le vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. Restano da chiarire le cause dell'incidente, ma si fa strada quella del maltempo. Lorenzo Villanetti.
8: Un consueto tour diretto al celebre sito archeologico delle linee di Nazca in Perù si è trasformato in tragedia. L'aereo turistico decollato alle 13 locali di sabato dall'aeroporto di Pisco avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando su un terreno agricolo nei pressi dell'aerodromo Maria Resce. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco, rendendo impossibili i soccorsi. Secondo i media locali, il bilancio è di 13 vittime. Oltre ai 2 membri dell'equipaggio peruviani, hanno perso la vita 2 cittadini tedeschi, 2 spagnoli e 7 italiani. Tra questi, secondo la lista dei passeggeri diramata da RPP Noticias, che ha diffuso anche le iniziali, ci sarebbero 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. I corpi sono stati portati in obitorio per eseguire l'autopsia. In attesa di capire con certezza le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo. Nelle ore precedenti, infatti, forti venti avevano interessato la regione, provocando caduta di alberi, danni a infrastrutture, incidenti stradali e la sospensione di molti voli in diverse province.
7: Retromarcia di Donald Trump sull'attacco contro l'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo, scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sembra aggravarsi il bilancio delle persone morte in mare, 67 i corpi recuperati, ma secondo alcune associazioni umanitarie sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono rientrate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. 46 anni fa la strage alla stazione di Bologna, costata la vita a 85 persone, tanti oggi i momenti di commemorazione in città. Barbara Beghelli.
9: Ricorre il 46esimo anniversario della strage neofascista alla stazione di Bologna, avvenuta il 2 agosto 1980, uno degli eventi più bui della storia repubblicana, con 85 vittime e 200 feriti. Il comitato di solidarietà alle vittime, presieduto dal sindaco Lepore, promuove assieme all'associazione familiari delle vittime una giornata in ricordo della tragedia che colpì centinaia di famiglie. Dalle 8 alle 13 nel cortile d'onore di Palazzo D'Accursio il sindaco incontra i familiari assieme alle massime autorità, fra cui il sottosegretario agli interni Nicola Molteni e Michele De Pascale, presidente della regione. Dalle 9 il corteo che da Piazza Nettuno giungerà alla stazione per il momento di silenzio commemorativo. Seguirà l'intervento del presidente dell'associazione familiare Paolo Lombertini e alle 10.25 il triplice fischio del treno. Alle 11 dal primo binario partirà poi il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro per ricordare gli attentati ai treni Italicus 904 Napoli-Milano.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: E si apre anche oggi una nuova puntata dei Simpatici Italiani, lo spazio di Radio Liscio in cui andiamo a riscoprire il vecchio archivio con i grandi del passato, grandi successi delle orchestre del Liscio e della tradizione popolare. Apriamo con la nuova Romagna folk, Mambo Strambo e Io cerco marito.

Dopo i primi due brani propostici dalla Nuova Romagna Folk, passiamo a Franco Bastelli. In programma Paesanella mia e Cancelli.

E questa era Cancelli, propostaci da Franco Bastelli. Arriva invece Raul Casadei per i prossimi due brani proposti oggi nello nostro spazio dei simpatici italiani su Radio Liscio: Vilma e Non c'ho una lira.

Non c'ho una lira era una proposta dell'orchestra spettacolo Raul Casadei. Ci avviciniamo un po' di più ai giorni nostri con un Pietro Galassi di più recente produzione Eternamente e Pirata dell'amore.

grande successo di Pietro Galassi, Pirata dell'amore. Adesso ci spostiamo al Sparoni Folk Festival 2025, tratto dal live di quella serata. Ci ascoltiamo tre pezzi delle voci del Piemonte: Vino amaro, Piemontesina bella e Nonno Alpino.

0: Grazie.
1: E quelli che avete ascoltato erano tre brani live dallo Sparone Folk Festival 2025, propostaci dalle voci del Piemonte. Adesso arriva Luca Bergamini con i prossimi due brani in programma, Felicità e Se dico no.

Luca Bergamini con Novella Vandi ci hanno proposto Se dico no. Arriva Silvano Silvagni in chiusura di programma con il suo sax, un bel valzer, preludio, e con questo ci salutiamo. Io vi ringrazio, vi do l'appuntamento a domani sempre qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
3: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
4: Siamo pronti anche oggi con I Simpatici Italiani, le nostre canzoni più belle di sempre, i nostri ricordi del passato. E dal cassetto dei ricordi oggi abbiamo estratto i primi 2 brani di Gianni Dego, Serenata d'amore e Cuore alpin. Buon ascolto qui su Radio Liscio con I Simpatici Italiani.

Era l'inconfondibile voce di Gianni Dego, ci ha proposto questa Cuore Alpin. Un'altra voce inconfondibile è sicuramente quella di Pietro Galassi. I prossimi due brani in sequenza, Pirata dell'amore e Ti sposerò.

Ti sposerò era Pietro Galassi. Adesso scendiamo in pista, andiamo un po' a ballare con l'orchestra Castellina Pasi, Bisbetica. Subito dopo ho imparato da te.

Ho imparato da te, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi. Arrivano le mondine, la bionda e la mora, e poi un classico di sempre, Rosamunda.

Rosamunda in questa interpretazione dal vivo delle Mondine. Adesso arriva Patrizia, storica voce, storica cantante di Franco Bagutti, dell'orchestra Bagutti. Patrizia ci canta Chi mi amerà e è tutta invidia.

E tutta invidia era Patrizia. Dall'Emilia ci spostiamo alla Romagna con l'orchestra Raul Casadei, tratto dal repertorio dell'orchestra spettacolo Raul Casadei, Amico Sole e La canzone degli Avvinazzati.

0: vado da sdraiati.
1: La canzone degli Avvinazzati, propostaci dall'orchestra Raul Casadei. Arriva a questo punto Maurizio Medeo, a tutta polca, giusto così per ballare un po', e a seguire una fantasia popolare di Stornelli Romani.

Maurizio Medeo con la fantasia popolare romanesca chiude il nostro spazio di oggi, il nostro appuntamento con i simpatici italiani, ma non finisce qui, c'è ancora spazio per un brano strumentale. Oggi ce lo propone la fisarmonica di Paolo Bagnasco, il titolo è Fortunata. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio, sempre qui con i simpatici italiani.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Tragedia in Perù, ci sono 7 italiani appartenenti a 2 famiglie brianzole tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del paese. Il velivolo avrebbe perso quota all'improvviso, precipitando e prendendo fuoco dopo lo schianto. Da chiarire le cause dell'incidente, una prima ipotesi è legata al maltempo che interessava la regione. Retromarcia di Donald Trump sull'attacco all'Iran, che era in programma in queste ore. Ci è stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco a patto che si arrivi rapidamente a un accordo. Posta su Truth, il presidente degli Stati Uniti, che ribadisce la minaccia di intervenire, scrive ancora, con una forza e potenza militare mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Crisi migratoria a Ceuta, sono stati recuperati 67 corpi dei morti in mare, ma secondo alcune associazioni umanitarie le vittime sarebbero oltre 100. Rientra lentamente l'emergenza, quasi tutte le 60.000 persone che avevano raggiunto l'enclave spagnola sono tornate in Marocco. Martedì in videoconferenza il vertice europeo tra i ministri degli interni, chiesto dall'Italia e dalla Danimarca, con una lettera sottoscritta anche da altri 20 paesi. Ancora una notte di fuoco tra Ucraina e Russia, pioggia di missili su Kiev, Mosca rivendica di aver centrato obiettivi militari, danneggiata anche l'ambasciata lituana. Droni ucraini hanno colpito una base aerea russa e una raffineria di petrolio. E nel centro di Mosca 3 morti e 15 feriti nell'esplosione di un ordigno artigianale nei pressi di un ristorante dove si stava svolgendo una festa per un generale russo. Terremoto ai Campi Flegrei, si torna lentamente alla normalità. Da oggi pienamente operativo il porto di Pozzuoli, ripristinata parte della viabilità. Regione e ASL hanno messo a disposizione circa 200 posti letto per gli sfollati, restano 5 i feriti ancora ricoverati. A Messina ha recuperato il corpo della terza vittima del crollo della palazzina avvenuto giovedì. È la 20enne Alessandra Frazzica, commessa del negozio che si trovava al primo piano. Proseguono le operazioni di ricerca dei 3 dispersi. Intanto ci sono 3 indagati nell'inchiesta della procura per disastro e omicidio plurimo colposi. Gli inquirenti lavorano per accertare l'eventuale correlazione tra il crollo e i lavori di ristrutturazione in corso nell'edificio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

sì, fra due ore siamo in vacanza. Ciao bella gente, come va? Allora, venerdì 31 luglio 2026, ultimo giorno del mese di luglio 2026, e finita questa trasmissione di Canzoni Senza Frontiere, ci ritroveremo in diretta tra un mese esatto,

Beh, bella partenza col botto, eh? Il router che si è staccato ad minchiam, perché l'ha fatto per i cavoli suoi, e per cui il Cinghi ha fatto partire il primo brano di oggi. Vabbè, una partenza estemporanea, va bene anche così. Era benedetta l'estate, non con questo caldo, benedetta a casa sua con questo caldo. Sapete come la chiamano in Giappone un'estate fissa con 40, sempre più di 40 gradi? La chiamano, nome divertente, Kokushobi. Oggi Kokushobi, un'estate con più di 40 gradi, una Kokushobi. Quella che avete ascoltato ora era interpretata da Matteo Tassi, Ilaria Cenciarini, Silvia Cecconi, Marco e Claudia, tutti beati vestiti in piscina al fresco. Stavo dicendo, ciao bella gente, benvenuti oggi 31 luglio 2026, 212esimo giorno dell'anno. Ne mancano 153 alla fine dell'anno ed è Sant'Ignazio di Loyola che ha creato, inventato, niente popò sul Totò di meno che i gesuiti. Li ha inventati lui, Sant'Ignazio di Loyola. Ed è... come faccio a dirvelo? Eh beh, ve lo dico, è ufficiale. Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo. Ebbene, sì, sì, sì, sì. È così, bisogna dirlo così, che è la giornata mondiale dell'orgasmo. La giornata mondiale dell'orgasmo che addirittura in passato lo chiamavano la piccola morte. Pensate, uno rimaneva o una rimaneva di così. E se fatto bene è un momento di piacere che comunque predispone il fisico a... alla bellezza della vita. L'orgasmo oggi non l'ho inventato io, ragazzi, calma, è gesso, tutti, è giornata mondiale ufficiale, quindi oggi se volete festeggiare fate voi. Se invece state guardando la replica che è della trasmissione di oggi, che è in onda venerdì 28 agosto, sappiate che è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, e Sant'Agostino, mollalo, allora, Sant'Ignazio di Loyola, Sant'Agostino, ed è, pensa al contrasto con l'orgasmo, oggi è la giornata mondiale, oggi 28 d'agosto, se state guardando o ascoltando la replica, è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Come tutto più poetico, questi colori che escono dopo una pioggia battente. Mamma mia quanti messaggi, siete partiti. Allora, mando il primo vintage di oggi, poi ci occupiamo dei messaggi. Signora mia, titolo che era stato chiesto da Yolanda a Marina di Lavagna ed è cantata da Sandro Giacobbe. Arrivò settimo al Festival Bar di che anno? Aspetta che avevo preso una nota su Signora mia. 1974. 1974 partecipò al Festival Bar e arrivò settimo con Signora mia, Sandro Giacobbe.

Allora, era Signora Mia, chiesta da Yolanda a Marina di Lavagna, Sandro Giacobbe. Messaggi. Buongiorno Ettore Cinghia, auguro buone vacanze a voi tutti i componenti di Radio Liscio, comunque sempre con la musica di Radio Liscio. Nonno Mimmo da Firenze, il biliardista. Ciao nonno Mimmo. Buongiorno Ettore, buone vacanze a tutte le donne. Ovunque voi andiate vi auguro buone passeggiate, sia a piedi o anche in bici, ma siano giorni a voi felici, in montagna oppure al mare, non stancatevi mai di amare, perché non c'è niente più dell'amore che faccia bene al cuore. Il poeta è Leandro Dall'Essona, in provincia di Biella. Grazie Leandro per tutte le donne che sono all'ascolto. Buongiorno Ettore Cinghia e Radio Liscini. E Radio Liscini non è male. Radio Liscini tutti. Buone vacanze, buon agosto e puntuale a settembre. Giancarlo D'Alesa, anche prima, 31 d'agosto per esattezza, Giancarlo. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, mi mancherete se siete in ferie. Paolo da Genova. Sono un po' malmesso, ma spero che tornerò meglio di prima quando passerò questo mese di agosto, e quando andremo sotto zero il primo che si lamenta lo mando. Hai capito? Ho capito benissimo, grazie Paolo. Allora, ciao Ettore, un saluto da Tiziana e Fabrizio in viaggio dalla costa ovest a quella est della Sardegna, quindi praticamente da Alghero stai andando verso Porto Cervo, Olbia. Buone vacanze, ciao Ettore, ciao Cinghia, buone vacanze a voi e alle vostre famiglie. Noi andremo come ogni anno in pellegrinaggio a Lourdes, fa caldo anche lì. Mio marito e mio figlio fanno i bareglieri per accompagnare gli ammalati a rivederci. Bravi, bravi, bravi, bravi. Io anch'io ho una figlia che va a Lourdes, di solito proprio in questo periodo. Buongiorno Ettore e Marco, un augurio di buone vacanze, ci mancherete molto, un saluto da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Sì, ma siamo qui, ci rinfrancheremo, ci rivaluteremo, ci ricaricheremo per tornare. Non sappiamo ancora le novità, speriamo per tornare, ve l'ho detto ieri. Se il 31 agosto ci sentiamo vuol dire che agosto è stato un mese di cose belle, se non ci vediamo il 31 agosto non è stato un agosto di cose belle. Buone vacanze a tutti. Mi fareste ascoltare Kim Carnes con Bette Davis? Yes. Grazie Ettore. Max di Ozzano, Bologna. Questa è strana. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze anche a tutti gli ascoltatori di Radio Liscio da Grazia d'Avigliano Biellese. Buongiorno questa. Buongiorno Ettore, sono Mariano e mi trovo in Cina, a Pechino. Vorrei sentire 24.000 baci. Ti auguro una buona giornata. L'abbiamo fatto ascoltare ieri, Celentano, con 24.000 baci, o l'altro ieri. Sì, sì, l'abbiamo appena fatto ascoltare, Cinghia. No, se l'avevo qui veramente te la facevo andare. Poi Giuseppe più Eleonora uguale. Comunque dalla Cina è la prima, il primo messaggio che riceviamo dalla Cina. Li abbiamo ricevuti dall'Australia, li abbiamo ricevuti da Portogallo, dalle Canarie, da Capoverde, da mezza Europa. Dalla Cina è il primo messaggio che ci arriva. Buongiorno Ettore e buon pranzo a tutti fra due ore. Va bene, dai, andiamo con la Claudia Scarciafratte. Dove sei? Mariano è in Cina, a Pechino, vuole ascoltare 24.000 baci. Claudia Scarciafratte, dove sei? Dove sei?

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Allora, era una richiesta, il secondo vintage di oggi, era una richiesta di Max di Ozzano, in provincia di Bologna. Un grande, Neil Sedaka, che è morto quest'anno, febbraio di quest'anno se n'è andato, e nel 1959 ci deliziava e ci faceva ballare tutto spiano con Oh Carol, Neil Sedaka.

0: Carol per Max di Ozzano in provincia di Bologna. Era nel Sedaca nel 1959. Ciao Ettore Cinghia, il 24 ho fatto 51 anni, ma non ho potuto ascoltare la vostra trasmissione. Mi potete dedicare una canzone di Galassi? Monica della Valtrebbia Piacenza. Grazie a tutti e buone vacanze. Oh, ce l'ho tutti i giorni Galassi. Combinazione oggi no. Monica, dai, ne trovo un'altra a dedicarti. Resta lì, appena trovo che ce ne sia una che vada bene per una Monica. Ce n'è una, che però è cantata da una donna, quindi magari fa no, io voglio un uomo che canti per me, quindi non te la dedico. In compenso adesso c'è Armando Savini. Ah, buongiorno, sono Franca da Bergamo, vi auguro buone vacanze a tutta la redazione di Radio Liscio. Hai messo anche l'accento sulla O. Radio Liscio, Radio Lition Summer Edition, e questa è Canzoni Senza Frontiere. Donato di Ostuni, beato lui se è lì in questo momento, a parte il caldo, attenzione al caldo, perché ho visto addirittura pericolo per la salute umana domenica, lunedì e martedì, pericolo per la salute umana, dice la Protezione Civile, quindi soprattutto per i differentemente giovani come me, a casa, chiusi, bere tanta acqua, ma non facciamo gli eroi. Quello che dice no, esco, mi infilo nel forno caldo perché io c'ho il fisico e lo no, no, sbagliato. C'hai il fisico, appunto, tieni il fisico e resta a casa, sia che tu sia maschietto, sia che tu sia femminuccia. Allora, Midley dalla Peschiera, Peschiera di Valdengo, che domani sera avrà ad animare la serata l'Ornellas Group. Domani sera, sabato 1 agosto, alla Peschiera di Valdengo, l'Ornellas Group. Ma ci si è esibito ed è stato richiesto, proprio perché appassionato di lui, da Donato di Ostuni, Armando Savini, con un Midley dalla Peschiera.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
0: Vai,
1: Armando Savini, applauso.
2: Per John Balze, non è cumbia.

0: Armando Savini. Midoli dalla Peschiera, con di fianco il proprietario della Peschiera, che è il Cicci, per Dato di Ostuni. Allora, devo dire che c'è uno che è sempre molto attento, Siro di Chiavari. Dice: per Monica è appena passata, all'inizio della, poco prima dell'inizio della trasmissione, c'era il Pietro Galassi con Sulla strada, che è il disco della settimana di Radio Liscio. Quindi appena passato il disco della settimana, Sulla strada di Galassi, dedicato a Monica, l'ultimissima del Pietro. Ma lei magari sta seguendo sul... dunque è a Valtrebbia Piacenza, quindi forse sta seguendo su Studio 1, canale 95, magari non l'ha sentita. Comunque va tutti i giorni Monica, Sulla strada di Galassi, che è la sua ultimissima canzone, è il brano della settimana, fino a domani quantomeno, di Radio Liscio. Buongiorno Isabella da Roma, volevo sapere se arrivano i messaggi, saluto tutti, grazie per la compagnia. Arrivano, Isabella, arrivano, l'ho appena letto il tuo, quindi 11:34 e abbiamo una bambola d'amore interpretata dalla bella, brava, sensuale Sonia Mori. Piace a Cinghia. Non solo lui.
1: E si continua a parlare con questi

0: Bambola d'amore.
1: Sogno male per voi.
2: Grazie.
0: Prego, bambola d'amore di Sonia Mori. Oh, qui abbiamo un bel messaggio polemico. Ciao Ettore, una settimana fa ti avevo chiesto se possibilmente potevi mettermi la canzone, leggo come scritto, Uncine Melody, cantata dal grande Elvis Presley.

intelligenza artificiale. Ciao Ettore Cinghia, vi auguro buone vacanze, viva il giorno dell'orgasmo, sempre viva. Beh sì, bei ricordi. Non so chi l'ha scritta, ma mi hai mandato queste smile con la risata sfrenata. E poi è arrivata anche la Isabella Sangermano. Fa caldo tantissimo, ti guardo, vai in ferie con tua moglie Diana, con tua famiglia. Come sta la tua famiglia? Sta benone? Noi non andiamo da nessuna parte, stiamo qui. Noi praticamente viviamo in vacanze, in mezzo alle colline, in mezzo al verde, con un'enorme corona di Alpi sopra le colline. Quindi quando guardiamo dal terrazzo della cucina, il cuore si apre, lo spirito si allieta e la pace regna sovrana su di noi. Come adesso, quando siamo al terzo vintage di oggi e ci ascoltiamo un Antonello Venditti che ci vorrebbe un amico, è del 1983. Era in un momento delicato Venditti, perché era stato lasciato dall'allora sua compagna, che era la Simona Izzo, che dopo 3 anni con lui si era fatta prendere da una relazione con il Maurizio Costanzo. E Venditti ci rimase molto male, tanto che nella canzone c'è un preciso riferimento a Maurizio Costanzo, perché dice "il resto è vita", che era la frase con la quale Costanzo chiudeva tutte le puntate del suo programma televisivo. Quindi un pochino col dente avvelenato, Antonello Venditti, in questo suo momento di solitudine, cantò "Ci vorrebbe un amico", e questa canzone c'era stata chiesta da Gianfranca di Alba. 1984, ve la mando e bevo, perché bisogna bere questo caldo. Vai!

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, era Ci vorrebbe un amico, era per Gianfranca Di Alba, era Antonello Venditti. Saluto le amiche e gli amici che ci stanno seguendo in Radio Liscio Visione sul circuito Prima Antenna TV Piemonte Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, in Liguria canale 7979 del digitale terrestre, gli amici di Studio 1 Lombardia canale 95 che stanno ritrasmettendo, così come network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, che tutti i giorni sono in Radio Liscio Visione con Canzoni Senza Frontiere. Mandano in onda anche le repliche, attenzione, quindi per tutto il mese di agosto queste stesse televisioni alla stessa ora mandano in onda le repliche che doviziosamente abbiamo accumulato durante il mese di luglio per coprire il mese di agosto durante le vacanze di Radio Lition Summer Edition. Ciao Ettore, buone vacanze meritatissime, vi ascolterò per un mese in replica, è importante che sia Radio Liscio. Grazie per la compagnia che ci fate, Enzo da San Mauro Torinese. Grazie Enzo, buone vacanze anche te se le fai. Io richiamo l'attenzione, da oggi fino a martedì, pericolo per la salute per il caldo. Chiudetevi in casa, state al fresco, ventolini, aria condizionata, tutto quello che avete, e bere. E non fate gli eroi se siete diversamente giovani come me. Ieri c'è stato un bel messaggio, ogni tanto ci chiacchieriamo tramite Facebook, con Cristiano Minellono che diceva: nonostante mi stia curando con cortisone e antibiotici reggo bene. E ci siamo detto e ci siamo detti ma siamo un bel club, perché per quanto riguarda pasticche, medicine e quant'altro, guarda invece l'efficienza e l'immagine della salute del mio cinghia è lì che sbuffa, non vede l'ora che arrivino le 13 per sentirsi in vacanza. E cosa fai poi? Ma cosa fai? Ti annoi per tutto agosto. Cinghia, ti annoi per tutto agosto. Invece adesso, così almeno queste due ore sei vivo, vegeti vivamente. Allora, eravamo in 19. Matteo Tarantino e richiesta da Mauro di Savona. Oggi è la partenza lenta.

Eravamo in 19 ed era Matteo Tarantino. I vinili di Casa Andenna concludono questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere di oggi, ultima puntata in diretta prima delle vacanze estive di Radio Lution Summer Edition. Allora, dopo che ho finito la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre della rivista Rolling Stone, a proposito, c'è... Buongiorno, che canzone era in prima posizione nella classifica Rolling Stone? Lo chiede Roberto. Era conflitto di interessi. Like Rolling Stone di un certo... Aspetta che non mi ricordo come si chiamava. Si chiamava... Bob Dylan. Ma sì, ma sto scherzando. Dai, vuoi che non mi ricordo Bob Dylan? Era per dare un po' di suspense alla risposta, far sentire a Roberto che la risposta era importante. Allora, finita la classifica, gli ultimi due giorni non sapevo che cosa mandare e ho deciso di mandare i tormentoni più famosi dell'estate. Quattro, ne ho scelti quattro a caso. Oggi siamo nel 1970 e è il singolo di debutto di un gruppo britannico che mai si sarebbe aspettato di fare il successo che ha fatto, perché lancia questa canzone il gruppo folk rock britannico Mango Jerry, lancia In the Summertime e dice vabbè dai, una canzoncina così estiva. Prima in Inghilterra, in Norvegia, in Francia, nei Paesi Bassi, in Canada, in Austria, in Argentina, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Singapore, Sudafrica e Svezia, seconda in Polonia. E negli Stati Uniti d'America non è riuscito ad andare oltre il terzo posto, pensa a te, dove di solito gli Stati Uniti d'America, pam, ci arrivano subito. Niente. E però, ragazzi, e chi se l'è dimenticata più? In the summertime, no, Mango Jerry. Brano per l'estate per eccellenza, ma quanto l'ho passata Radio Monte Carlo nell'estate del 1970. E

Saluto tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano adesso. Ci sentiamo in diretta il 31 d'agosto.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: dell'orchestra di Matteo Bensi. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. 31 luglio 2026, è mezzogiorno. Oggi con... vabbè, fuori c'è il sole. Tanto questo tempo qui va avanti fino a Ferragosto, quindi quelli che stanno partendo per le vacanze godano a tutto spiano, avranno vacanze con sole, mare, belle ragazze e quant'altro, e però sappiano che magari farà un po' calduccio, ecco, a parte quelli che vanno in montagna. C'è un grosso incremento di quelli che vanno in montagna, che cercano il fresco, quelli che non amano sto caldo. Allora vedo uno dei miei figli a 1700 metri con moglie e nipotina e dormono con la copertina. È piccola, leggera, perché anche lì fa caldo. Ci sono 33 gradi adesso qua, nel cuore del Monferrato, alle 12.01. A quanto andremo oggi pomeriggio alle 4, alle 5? Andremo a 37-38 gradi in mezzo alle colline del Monferrato. Robe da matti! Allora, ragazzi, su, reclame news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
4: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esplose nella sala d'aspetto della stazione centrale, causando la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La strage, aggiunge, rilancia l'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva distruggere. L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di due famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause. Caldo, Italia nella morsa della quarta ondata, oggi 23 città da bollino rosso su un totale di 27 monitorate. Domani l'allarme si allargherà ad altre due, Ancona e Bari. Preoccupano anche le condizioni del Po, mai così basso dal 2022, quando il livello si era attestato a 8,58 m. Critica anche la situazione nelle risaie lombarde, per Coldiretti si rischia la compromissione totale dei raccolti. È morto a 13 anni Mattia Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino, che era in uno stato vegetativo permanente dal 2017 dopo aver mangiato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio dell'Escherichia coli. La Cassazione aveva confermato il nesso di causalità tra l'assunzione di cibo e lo stato del bambino, rendendo irrevocabili le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Ah, 12:05. Riciao a tutte e a tutti da Canzoni senza frontiere. Summer Edition, Radio Edition, Summer Edition. Oggi 31 luglio 2026, ultimo giorno di diretta. Poi ci ritroveremo il 31 d'agosto, esattamente fra un mese. E oggi è il 212esimo giorno dell'anno, ne mancano 153 a fine anno. È Sant'Ignazio di Loyola, il signore che ha creato, inventato i gesuiti, ed è la giornata mondiale dell'orgasmo. Non lo dico io, lo dice la giornata mondiale dell'orgasmo, lo dice l'ONU, oggi giornata mondiale del dell'orgasmo, che dovrebbe essere il momento di picco del piacere nella vita di un uomo e di una donna. Una volta la chiamavano la piccola morte, perché in quel momento lì si perdeva completamente, si perde, dicono, completamente la Trebisonda. E se invece state guardando la replica, venerdì 28 agosto, oggi è il 240esimo giorno dell'anno, ne mancano 125 alla fine dell'anno, è Sant'Agostino ed è la giornata mondiale dell'arcobaleno. Bello, con tutti i suoi sette colori e con questo momento magico che c'è dopo la fine di una pioggia d'estate, che si forma questo arcobaleno, che lo si andava a cercare. Andiamo a vedere l'arcobaleno quando si è piccoli, piccini. Andiamo a vedere l'arcobaleno da vicino, e più ci si avvicina e più questo sparisce. Allora, ciao Ettore, sono Tonia da Singapore. Buone vacanze. Tonia, non è che mi stai prendendo in giro, perché secondo me ha scritto quello da Pechino, adesso io dico che sono a Singapore e magari sono qui a Morano Po, per dire. Io la conosco Singapore. Da che quartiere, in che quartiere vivi? Da dove ci stai ascoltando? Sono la signora Antonietta da Singapore e ascolto Radio Liscio. Vorrei ascoltare Fermati un istante di Ramazzotti. Non è Fermati un istante, è una storia importante, mi pare, no? Cinghia? Sì. Una storia importante di Ramazzotti. Buona giornata. Va bene, te la passo il 31 d'agosto. E da che quartiere mi scrivi? Perché lì ci sono dei quartieri a Singapore ben precisi che si dividono nelle varie etnie. Tu dove stai? Antonietta da Singapore. Intanto il primo brano della seconda parte di Canzoni senza frontiere. Sei tutto. Quando una donna ti guarda e dice sei tutto, guardando il suo uomo, sei tutto. E poi te la dice una donna che non è poca roba neanche lei, eh?

E era la Sei tutto della Elena Cammarone. Allora, Marina Baio. Che è Marina? Ma Marina Baio! Wow! Il Singapore. Marina Baio è un Marina Bay. Marina Bay, che c'è il famoso Marina Bay Sands, un albergo. Poi ci sono i giardini giganti, i Gardens by the Bay. Poi ci sono tutti quei giochi di luci serali belli da vedere. Brava, brava, brava. Quindi sei messa bene in quel di Singapore. Complimenti alla Sciura Antonietta. Allora, va bene, devi aspettare il 31 d'agosto. Oggi non possiamo più mettertela una storia importante di Ramazzotti, che per te è fermati un istante. Comunque, se il 31 d'agosto ti colleghi, ciao a tutti quanti da Alessandro di Budrio, in provincia di Bologna. Buone vacanze da settembre. Mi hai mandato un filmato, cos'è? La riproduzione modellino della una delle macchine di Batman vista così. Va bene, quarto vintage di oggi. Wow, siamo a uno dei grandi classici ballatissimi all'epoca, Twist Twist. Sulla facciata A aveva il Twist e sulla facciata B aveva un Madison. Chi se lo ricorda il Madison, che era il ballo all'epoca che cercava di soppiantare il Twist, ma non c'è riuscito. Ma fatti mandare dalla mamma di Gianni Morandi ha imperversato al di là di ogni limite. Basta, fatti mandare dalla mamma a prendere l'altro. Gianni Morandi, basta.

la durata delle canzoni di allora, 2 minuti e 10, e pedalare, anche perché il twist era abbastanza impegnativo come rock, difficilmente duravano più di 2 minuti e mezzo, 3 minuti, era una questione di fisico, perché si finiva con la lingua fuori. Fate mandare dalla mamma, 1962, era Gianni Morandi. 12 e 17, allora stasera esco, state attenti perché siamo a 35 gradi adesso, 12 e 17, ieri sera alle 8 e mezzo c'erano 36 gradi, ma robe da matti. Allora stasera esco a vostra, vabbè alla sera no, si regge già un po' di più effettivamente, Francesco e i Blue Dream, però state attenti, comunque anche se uscite di sera state attenti, attenti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Va bene, dai, mando il pezzo e dopo parliamo con Corrado che mi ha mandato un messaggio. Irene Grillo, la bellezza di una donna, c'è sempre qualche bellezza in una donna.

0: Megan, Gianmarco Bagutti, orchestra italiana, mi farà da tappeto musicale per augurarvi di tutto cuore buone vacanze. Da oggi Radio Liscio, anche lei va in vacanza, Cinghia, anche lui ha un'espressione beata di quello che sta per andare in vacanza, quindi per un mese non deve preoccupare di cosa mangia, come dorme, che vita da scapolo fa, perché lui è un Juanash, è un single che vive da solo con il suo cagnolino e quindi è pronto a godersi questo mese. Io vi ringrazio per l'ascolto di quest'anno, ci risentiamo forse il 31 agosto se tutto va come deve andare, non ho ancora notizie di nessun genere, spero che mi facciano sapere qualche cosa, ma è stato come sempre un piacere. Vi ringrazio di tutto cuore. Canzoni Senza Frontiere ormai ha superato i 2 anni e 3 mesi di vita e quindi non mi resta che augurarvi salute, soldi, sesso per tutto questo mese di agosto nell'ordine che volete voi. Cinghia, ciao, buone vacanze e a tutte e a tutti voi buone vacanze di tutto cuore dal vostro Ettore Andella. Sigla.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. 2 sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. 46esimo anniversario della strage di Bologna. Alle 10.25 del 2 agosto 1980 un ordigno esploso nella sala d'aspetto della stazione centrale causò la morte di 85 persone e 200 feriti. Il segno profondo impresso dalla strage è inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani, si legge in un messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sottolinea la necessità dell'impegno a salvaguardare il futuro da costruire nei valori di libertà, giustizia, democrazia, valori che la strategia neofascista del terrore pretendeva di distruggere. Alle celebrazioni in città per il governo presente il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, sul palco anche il sindaco di Bologna Matteo Lepore.
6: Le sentenze definitive di questi ultimi anni sono l'accertamento a 3 gradi di giudizio di una verità che la nostra Repubblica doveva al popolo italiano. La strage di Bologna fu un atto di terrorismo neofascista, maturato nell'ambito di organizzazioni avversive di destra, reso possibile da complicità che arrivarono fino a apparati dello Stato e alla loggia P2.
5: L'incidente aereo in Perù, tra le 13 vittime, 7 sono italiane. L'ambasciata d'Italia a Lima, si legge nella nota diffusa dalla Farnesina, si è attivata con le autorità peruviane, dalle quali ha ricevuto conferme sul decesso dei passeggeri. Si tratta dei componenti di 2 famiglie brianzole. La procura peruviana ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del disastro. Si fa strada l'ipotesi che sia stato

0: causato dal maltempo con le forti raffiche di vento che hanno interessato la regione. Si aggrava l'emergenza caldo in Italia mentre si attenua, almeno per stamani, quella sul traffico nel fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo. Alessandro Cisilini.
1: 26 milioni di veicoli in movimento stima l'ANAS, probabilmente il weekend più intenso sulle strade e autostrade italiane per l'esodo estivo. Gli ingorghi sono iniziati già venerdì pomeriggio, la mattinata di ieri è stata addirittura da bollino nero, in un fine settimana nell'insieme da bollino rosso, con l'eccezione proprio di stamani, dove si stima un pur parziale attenuamento dei flussi. Quel che non si attenua è l'ondata di caldo sul bel paese. Oggi Catania, Genova, Palermo e Trieste si aggiungono, le 19 città già da ieri in allerta rossa, con rischi sanitari lanciati dal Ministero per l'intera la popolazione e non solo i più fragili. Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona, insomma circa un quinto dei capoluoghi italiani. Picchi intorno ai 40 gradi soprattutto nel centro Italia, ma anche dove il termometro segna qualcosina in meno si aggiunge il fardello di un'intensa umidità e in qualche caso criticità negli approvvigionamenti idrici, con allerte sul basso livello dei fiumi, specie nell'area padana, a incombere peraltro anche qualche cosiddetto temporale di calore, ma per lo più su settori alpini e appenninici.
0: Dopo le bordate di Spalletti contro il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, anche Gigi Buffon boccia la decisione del presidente federale Malagò. È una scelta tecnicamente giusta, ma è vero che l'addio per l'Arabia resta, dice l'ex capo delegazione azzurro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. L'obiettivo principale è quello di qualificarsi al prossimo mondiale e su questa base avrei scelto Conte e, in caso di no, Baldini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Italia, libertà.
1: Grazie.
2: Molto bene, cari amici. Questa notte non può mancare anche quella che è la tradizione. Allora, il nostro Yuri è pronto con la sua fisarmonica. Ci balliamo una bella mazurka estiva. Pronti così?
3: 1, 2, 3.

0: voce di Sofia, rinascerò.
1: Grazie, grazie.
0: Sofia?
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
7: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, e specie sulla Val Padana e settori interni del centro, ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Baci, baci!

Maestro, me lo può fare un bel sottofondo musicale? Insieme alla grande chitarra il nostro Pino. Fatti sentire di più, di più. Per questo grande brano targato Suonami, edizioni musicali

vogliamo vedere la gambetta su al cielo, a tipo di polca, la veneziana, così. Maestro, è pronto?

0: Iure la fisarmonica.
1: E ora una dolce melodia, quella del terzinato, ce la canta lei, Sofia. Ora vorrei così.

0: la melodia del terzinato a tutti voi, Sofia. Ora vorrei.
1: Grazie. Grazie davvero. Molto bene, amici, ritorna al ritmo della cumbia, quindi il movimento e l'energia. Questa volta con il violino del nostro Yuri. Araba, Fenice, pronti così?

0: metto per voi, ti porterò una rosa, Yuri e Sofia.
1: Grazie, grazie davvero. Oh, ritorna anche la baciatina, questa è Karol G.

quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour.

Della Peschiera di Valdengo direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13 solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Scatenati ballerini, torniamo in coppia. Lo facciamo con un grande omaggio a colui che ha fatto la storia della musica italiana. Sto parlando di Lucio Dalla e questa è la sua Caruso per voi, Sofia.

0: Un grande capolavoro e la grande interpretazione per Caruso, Sofia.
1: Grazie. Grazie davvero. Ritorna la tradizione, la passione, il tango folle sentimento.

folle, sentimento, il tango, la fisarmonica. Lui, Yuri, ritorna al valzer lento, le dolci melodie così. Dolcemente indispensabile, la voce di Sofia per voi.

0: spacca fisa la fisarmonica, lui, Yuri.
1: Allora amici, prima di continuare con le danze vogliamo fare un ringraziamento speciale a Giorgio e a tutto lo staff della Peschiera per l'invito di questa sera. Noi siamo felici di essere qui questa sera per la prima volta e speriamo che non sia neanche l'ultima.
2: Non e sarà mai l'ultima,
1: io mi metto parola, di qua. Ti lascio la parola, Giorgio, prego.
2: Gente alla mia altezza, vedi? Guardala qua la foto social, eccola qua. Allora, questa Suonami Band, com'è? Di più però!
1: Grazie del calore, davvero,
2: che bello,
1: grazie.
2: Che bello, è un piacere, speriamo di avervi. Grande Yuri, complimenti, siete grandi. Grandi, belli, simpatici, seri, dico ancora di più, belli, dico bella.
1: Grazie.
2: Bellissimo, grazie. Bellissimo. Loro vanno avanti, ci fanno ballare ancora un po', se volete di là ci sono gli anni 80, grazie ancora per essere qua. Viva Halloween, per quello che sia, per ricordare. E boh, ci vediamo domani, ci vediamo ancora dopo. Ciao. Applauso alla Suonami. Grande.
1: Grazie, grazie, grazie Giorgio,
2: a
1: davvero.
2: A dopo, ciao.
1: Grazie. Noi continuiamo con le danze. Sì, salutiamo Prima Antenna e la radio che questa sera ci hanno ascoltato e ci hanno visto da casa, quindi grazie davvero a tutti quanti. Continuiamo con le danze. Questa canzone nasce come duetto, ma stasera ve la presento come unica voce femminile. L'amore fa paura.
3: Sofia.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331-335-6565. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Matteo Tarantino, Oi che calor.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Chiacchieroni Mambo.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì ancora stabile e soleggiato sul nostro territorio, solo la possibilità di qualche temporale di calore nella seconda parte del giorno, in specie sulle Alpi e sulle Prealpi. Temperature massime senza variazioni, con calde d'afa intensi sia di giorno che di notte, con minime ancora tropicali, massime anche di 38-40 gradi, in specie sulla Val Padana e settori interni del centro, ventilazione debole con mari calmi. Tutti i dettagli sull'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: questa è casa mia, è l'interno 3, c'è un cavalcavia. Fermati da me.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente, una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
1: Le mostra e tutto intorno diventa una giostra. Si alza pian piano e si mette lo scialle, paga il suo conto e mi volta le spalle e senza voltarsi mi fa ciao con la mano. Vorrei chiamarla.

canta nel vento mangiando una mela. La vedo arrivare e lei è Manuela. Occhi di giada e un po' misteriosa. Balla nel sole vestita di rosa. Mi vede, si ferma, comincia a spogliarmi. Non so cosa fare, continua a toccarmi. Ma sono più bello mentre lei dice il sì.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica